0: Somos Reflejo 97.
1: Questo è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fa tappelloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai